Lo vediamo per la prima volta. Cerca di nascondersi, avvolto dal mantello di nebbia e vento. Il suo colore, il suo grande occhio e la luce che emana lo tradiscono. Ci avviciniamo, decidiamo di conoscerlo. Nonostante la resistenza, forziamo la vecchia porta e riusciamo ad entrare. Il suo unico abitante adesso è il vento. Saliamo le scale inseguendo il suo canto che ci accompagna durante tutta l'ascesa. Lo catturiamo con i nostri registratori, cercando di non mancargli di rispetto. Nel frattempo andiamo a cercare i suoni che si nascondono sotto gli scalini e dietro gli ingranaggi.

Arriviamo in cima e come prima cosa notiamo che il suo occhio non è poi così grande e la luce non così forte ma piccola, calda e naturale. Non dà fastidio agli occhi. Ci affacciamo alle vetrate. Per la prima volta vediamo dove ci troviamo. Tutto è surreale, incredibile. Faro, un tempo abitato da uomini, ora vive governato da macchine e congegni elettrici.

0: subtle.
1: Ooh.
2: What is the meaning of memory? Al-dhakira.
3: Memoria.
2: Qual è il significato of ritorno?
3: Al-auda.
2: Al-auda.
3: Siamo fuggiti e ci siamo lasciati tutto alle spalle.
4: And left everything behind.
3: Le coperte nei armadi. I cereali nelle pentole.
2: The blankets in the closets. The grains in the pots.
3: Le galline che correvano per casa.
2: The chicken running around the house.
3: L'unica cosa che mi è rimasta della casa è la chiave.
4: Chi?
2: بس كل ما إلو إيمي هلأ يا بنتي.
3: Ma tutto questo non vale più nulla, figlia mia.
2: My girl. Houses were made of soil.
3: Le nostre case
4: turbe.
3: Erano fatte
2: and now
3: di turbe.
2: Only turbe.
3: E ora è rimasta solo il turbe.
2: Il turbe bears witness, grandma.
3: Terra.
2: Il turbe بتتذكر.
3: Il turbe هي شاهد.
2: كل شيء
3: تدا.
2: وكل واحد. The soil remembers everything and everyone.
3: La terra è testimone, nonna.
2: الرمل، الحجارة، الملح.
3: التربة بتتذكر كل شيء وكل واحد.
2: هن ذاكرة الأرض المفككة.
3: Il suolo ricorda tutto e tutti. الرمل، الحجار، الملح. La sabbia, la pietra, il sale. Sono la memoria frammentata della terra. E ognuno di noi.
2: And each one of us is a landscape inscribed with memory.
3: È un paesaggio inscritto nella memoria.
2: And with loss.
3: E nella perdita.
2: Taking care of my grandmother in her last days.
3: Nei suoi ultimi giorni. La mia nonna Zohra, teta Zohra.
2: She told me a lot of stories about her life in Palestine.
3: Mi raccontava tante storie della sua vita in Palestina. Khabaretni ktir an hayata. Falastin. E un giorno,
2: one night,
3: poco prima dell'alba,
2: just before sunrise,
3: quando stava da lei,
2: she woke up and called my name.
3: La mia nonna si svegliò e chiamò il mio nome.
2: I ran to her bed.
3: Corsi al suo letto.
2: She held my hand.
3: Lei mi prese la mano e mi disse, come se stesse continuando dove ci eravamo fermati con la nostra ultima conversazione.
2: L'ashjar.
4: The trees.
3: Il-shajar.
4: Il-shajar.
3: Saranno ancora lì.
2: Will probably still be there.
3: Gli alberi.
2: Zaytun with
3: teen
2: will still be there.
3: Saranno ancora lì.
2: The olive and fig trees,
3: gli olivi,
2: gli olivi, fichi will still be there.
3: Se mai tornerai là,
2: if you will ever return,
3: quegli alberi,
2: those trees are yours,
3: saranno tuoi.
2: Everything and everyone could disappear.
3: Tutte e tutti possono scomparire.
2: But not those.
3: Ma noi quei alberi.
2: Ashjar.
3: Ma noi quei alberi.
2: She gestured with her long arms and clear heart, mapping the route to our Zaytun.
4: Zaytun. Utin.
2: Utin.
3: Con le sue lunghe braccia e il suo cuore limpido, fece un gesto per tracciare il percorso verso i nostri زيتون
4: وتين.
2: شو بتمنى ارجع واندفن بارضي بفلسطين؟
4: بفلسطين.
2: تخيلي.
3: Vorrei poter tornare ad essere sepolata nella mia terra.
2: I wish I could return and be buried.
4: Vorrei poter tornare ad essere sepolata nella
2: mia terra. In my hometown, in Palestine. Imagine.
4: Imagine.

0: tornare a vivere l'inabitabile?
1: How do we return to live the uninhabitable?
0: Ci coltiviamo l'uno l'altro.
1: Sophia Azeb asks.
2: We cultivate one another.
0: Torneremo.
1: We will return.
0: Così come continuiamo.
1: Just as we continue.
0: Ancora e ancora.
1: Again and again.
0: A tornare ad essere in relazione come palestinesi.
1: After all, we're always in the process of becoming Palestinian.
0: Siamo sempre in procinto di diventare palestinesi.
1: We are always returning to ourselves.
0: Torniamo sempre a noi stessi.
1: To one another.
0: L'uno all'altro.
1: Our ways.
0: E ai noi nostri modi di conoscere.
1: Of knowing.
0: E alla Palestina.
2: To Palestine.
1: La nostra diaspora,
0: our diaspora,
1: è una pratica vivente,
0: is a living practice of knowing
1: di conoscenza
0: and Palestinianness
1: della Palestina.
0: Palestine.
1: We inhabit Palestinian being always.
0: Palestinie. Abitiamo sempre l'essere palestinese.
1: We shoulder the gift,
0: il dono,
1: and the burden,
0: il fardello,
1: and the joy,
0: e la gioia
1: of Palestinian aliveness.
0: Palestinese.
1: We remain.
0: Restiamo.
1: We